0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio con voi Gianfranco Mixa. Arriva una seconda stangata giudiziaria sulle proteste a Zagabria. Dopo la decisione sulla holding, il Tribunale Conteale ha dichiarato illegale anche lo sciopero dei dipendenti della ZET, l'azienda del trasporto pubblico cittadino. La sentenza accoglie il ricorso dei vertici aziendali contro i sindacati dei trasporti e dei servizi comunali, richiedendo l'immediato stop alla stensione del lavoro. Anche per i trasporti i giudici hanno ribadito che non sono stati garantiti i servizi minimi essenziali stabiliti dalla legge. Ascoltiamo ora Italo Banco che ci parla della situazione a Valmazinghi.
3: La polizia ha interrotto questa mattina il blocco dell'ingresso allo stabilimento Holcim di Valmazinghi. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, tre camion sono entrati nell'impianto. I manifestanti, che da giorni bloccano l'accesso attraversando continuamente le strisce pedonali, assicurano però che la protesta continuerà. Contestano l'incenerimento dei rifiuti provenienti da Gospic e sostengono che il cementificio rappresenti da 20 anni una minaccia per la salute. Il leader della protesta, Sherif Guta, ha annunciato che la mobilità contro l'incenerimento dei rifiuti tossici proseguirà nel rispetto della Costituzione e della legge. La vicenda sarà inoltre segnalata alla Procura di Stato.
1: Andiamo avanti. Il governo croato ha rinviato l'applicazione della misura che prevede l'obbligo di indicare i cosiddetti prezzi ancora per commercianti e fornitori di servizi. La decisione, approvata alla seduta dell'esecutivo, ne fa slittare l'entrata in vigore al 17 novembre. La misura impone agli esercenti di affiancare al prezzo attuale del prodotto o del servizio anche quello praticato alla data del 10 settembre. Oltre 20.000 controlli e più di 11.000 irregolarità accertate. E questo il bilancio dell'imponente campagna di ispezioni condotta durante la stagione turistica dall'Ispettorato di Stato in Croazia. I controlli, che hanno riguardato strutture ricettive, locali della ristorazione e servizi turistici lungo la costa e nell'entroterra, hanno portato a sanzioni per diversi milioni di euro. Brevemente dall'estero, incontro alla Casa Bianca sull'intelligenza artificiale. Il presidente statunitense Donald Trump e i vertici delle grandi aziende del settore hanno firmato un accordo definito moralmente vincolante. L'intesa punta sull'autoregolamentazione dei colossi tecnologici per garantire

0: uno sviluppo sicuro della tecnologia, mentre l'amministrazione americana valuta la nascita di un comitato di vigilanza per monitorare l'evoluzione.
1: Notizie locali.
0: Non c'è un'origine dolosa dietro l'incendio scoppiato la scorsa settimana nell'area della ditta Metis, nella zona industriale di Bucari Cuculianovo. Lo rende noto la questura litoraneo montana. L'ispettrice antincendio ha accertato che il rogo è stato causato da una reazione termica spontanea all'interno dei rifiuti accumulati. Trattandosi di un evento accidentale e non di un reato, le forze dell'ordine hanno chiuso le indagini sul caso. Fiume è la terza città in Croazia per numero di appartamenti con affittuari protetti, se ne contano 123, preceduta soltanto da Zagabria e Spalato. I dati sono stati presentati oggi dal Partito dei Pensionati in vista della giornata internazionale delle persone anziane. La questione rientra nell'applicazione della cosiddetta legge Statileo, pensata per risolvere il contenzioso storico tra proprietari privati e affittuari. La soluzione definitiva è prevista entro il 2030 attraverso indennizzi finanziari o il ricollocamento in alloggi statali riscattabili. Si terrà a Fiume dal 5 al 10 ottobre la decima edizione del Mental Fest, il festival dedicato alla salute mentale. Il programma di quest'anno metterà al centro le storie di vita e le esperienze dirette delle persone che affrontano problemi di salute mentale. Come spiegato dagli organizzatori, l'obiettivo è dare piena voce a queste persone. Mondo CNI. Si è riunita a Rovigno la giunta esecutiva dell'Unione Italiana per discutere la ripartizione dei fondi previsti dalla legge italiana 73 del 2001. Dal bando è emerso un significativo squilibrio tra le risorse disponibili e le richieste pervenute, ben superiori alla dotazione finanziaria. Sentiamo l'analisi completa nel servizio di Isabel Vidaic.
2: Sono 323 i progetti presentati all'Unione Italiana nell'ambito del bando per i fondi della legge 73. Le richieste superano complessivamente i 4 milioni di euro, mentre le risorse disponibili ammontano a circa 3 milioni. A Rovigno la giunta esecutiva ha quindi dovuto fare delle scelte, definendo la ripartizione dei fondi per il prossimo anno. Una delle decisioni riguarda le borse di studio. La dotazione viene aumentata di 100.000 euro, arrivando a 450.000 euro. Ridotti invece i fondi previsti per i concerti di artisti italiani, che scendono a 70.000 euro. Confermate le risorse per una serie di programmi già consolidati, dal sostegno alle comunità degli italiani, alla formazione e all'offerta delle scuole della CNI, dalle attività giovanili alle università di Pola, Fiume e Capodistria, fino al dramma italiano di Fiume e ai programmi in lingua italiana di Radio TV Capodistria. Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Paolo De Marin.
3: In realtà sono tanti progetti, ma ovviamente quella parte più importante è devoluta al Fondo Valorizzazione delle Comunità degli Italiani, quindi più di 500.000 di euro, che ormai si ripete di anno in anno e che dà la possibilità alle comunità di fare tutta una serie di attività artistico-culturali. Una grande parte poi rimane a disposizione del mondo scuola, miglioramento formativo, MOF, attrezzature, corsi di aggiornamento, ovviamente un bel importo che tra l'altro abbiamo anche proposto di aumentare sono le borse studio per i nostri studenti anche per i post laurea, se sarà questo possibile verrà approvato. Poi ci sono anche due progetti europei, cofinanziamento di due progetti europei, attività artistiche in Croazia con la collaborazione dell'Università Popolare di Trieste. C'è anche ovviamente tutta una serie di attività rivolte ai nostri festival, Istriotto, Istroveneto, Leron, Voci Nostre, quindi anche per quanto riguarda l'attività culturale viene in parte coperto da questo fondo che basa su 3 milioni di euro, però noi abbiamo proposto 3 milioni e 300, che quindi è più di quello che è il bacino del stesso fondo, però così dobbiamo farlo perché dobbiamo proporre al comitato di coordinamento alternative, più progetti per poi decidere se valutati da chi di competenza.
2: La discussione però non riguarda soltanto le cifre. La giunta esecutiva punta infatti a modificare anche il modo in cui vengono programmati i finanziamenti. L'obiettivo è superare la prassi degli interventi distribuiti durante l'anno e stabilire fin dall'inizio quali siano le priorità, tenendo conto del fatto che la gran parte delle risorse dell'Unione Italiana proviene da fondi pubblici. Una scelta che nasce anche dall'aumento dei costi. Il bilancio complessivo dell'Unione Italiana supera i 12 milioni di euro, ma come è stato sottolineato durante la seduta, l'incremento delle risorse non significa automaticamente una maggiore capacità di finanziare nuovi progetti. Inflazione e aumento dei costi hanno ridotto negli anni gli spazi di manovra. La ripartizione approvata dalla Giunta dovrà ora essere sottoposta all'Assemblea dell'Unione Italiana e successivamente al Comitato di Coordinamento per le attività in favore della comunità nazionale italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro. Tra gli altri punti all'ordine del giorno, la Giunta ha approvato la lettera d'intenti con il Comune di Valle per la realizzazione della Casa dell'Istrioto e ha accolto la richiesta della Comunità degli Italiani di Buie per interventi urgenti di manutenzione della sede e ha nominato i propri rappresentanti nelle commissioni giudicatrici di Istria Nobilissima. Sempre nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze della comunità nazionale italiana, sono stati assegnati due riconoscimenti da 3.000 euro ad Alessio Giuricin e Petra Bernarda Vlaškovic.
0: Proseguiamo con le notizie. Questo pomeriggio alle 17.30 lo Spazio Forum del Museo Letz di Trieste ospita un incontro dedicato alla vasta opera letteraria di Osvaldo Ramù. Tra i relatori anche Gianna Mazzieri Sankovic del Dipartimento di Italianistica dell'Ateneo di Fiume.
4: Verrà presentato il volume I figli della cometa e prose sparse che ho personalmente curato, pubblicato in edizione bilingue con la traduzione di Damir Grubic in lingua croata. Sarà un modo per illustrare l'immenso lascito che Osvaldo Ramù ci ha lasciato e con il quale ci ha in qualche modo impegnato per il nostro futuro culturale e letterario fiumano.
1: Che tempo fa?
0: Per il resto della giornata sul Quarnero prevalenza di sole con bora da debole a moderata, localmente forte. Le massime di oggi fino a 27 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 26 gradi con umidità relativa al 36% in un quadro di alta pressione atmosferica. Anche domani tempo in prevalenza sereno con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della serata. Vento di bora da debole a moderato in intensificazione fino a forte verso la fine della giornata. Mare poco mosso. Le temperature massime saranno comprese tra i 24 e i 28 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Luca Beschlich. A risentirci domani mattina con il primo notiziario delle 10.30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.